ma per Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri.

Seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già. Vivranno Filippo e la regina.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

Per tramer sarei di dolente in cui viviamo, nella mia torta in van, cercato quel che bramo, un uomo, un parleal,